我が huisha mere sai ponava se tormentona. Nel mio giuava qui pot cruva rosa pitente. Del che va nai poku un imbi di acquera. O mi imbi giuava con delle sassewi. Iña pesambava. Pitumbi di avea.